Ogni giorno la RAI va alla prantia stai peina l'Union du Creo Kamandiram lo Sri Venkateshwara Swami Vishesha Puja Jarugutundi Sabhavalu Mirandarini Ahvanistunnaru Tappakunda Vellandi Shrivari Yokka Ashirvadam Pondadaniki